di apaya bejo o e mani fili stadium no e mema nupa amona Tuesday 4 o'clock sharp